0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Fratelli, Eli, Eli e sorelle, Ele, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, ati, è cosa buona e giusta, usta, usta.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto. Ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere. Non siete onesti, non mi ascolto più io.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti combricolini.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombricolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura, e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Buongiorno Combriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi, aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Oh!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la combriccola. Buongiorno.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Wow, la combriccola, che botta di energia, yuppi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Ciao Scombriccolati. La peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radioforologi!
3: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare! Manuela! Manuela!
4: La combricola! La combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno number one, buongiorno Cobricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, fare, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallerate.
3: Scombricolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni,

0: io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte su e vai, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
2: sono morto,
1: c'ho la max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo!
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Maria ci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combriccolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
2: Ove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la combriccola.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi nord-orientali, localmente fenomeni di moderata forte intensità. Per il resto gran caldo, intenso e pesante soprattutto sulla Val Padana ma anche sulle regioni centrali, specie tirreniche. I picchi più elevati saranno anche prossimi ai 37-38 gradi, con anche afa in accentuazione. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno poco nuvoloso, poche nubi anche sui monti, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 39 gradi sino ai 41-42 in Sardegna. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
3: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max da Como e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Bembana.
2: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli Scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Gli Scombricolati del mattino.

0: su Radio Number One, una grande canzone dal 1997. C'è una piccola curiosità nel titolo di questo brano, perché Tap Thumping è un'espressione inglese che originariamente indicava un predicatore che batte il pugno sul pulpito per infiammare il pubblico.
1: No, siamo qua per vendere, ma per regalare.
2: Questa parte è la foga maestrata.
0: Col tempo poi però è diventato un sinonimo di discorsi enfatici e anche pieni di fervore. Abbiamo anche il calore, non solo il fervore.
2: Ce n'è abbastanza di calore.
1: Basta col calore.
0: No, ma c'è un altro tipo di calore.
2: Quello pruriginoso della brava Giovanna. Sì!
1: Brava Giovanna, brava.
0: Ciao Giovanna.
1: Ciao Agne.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Ah, sì?
1: Hai visto Pa?
2: Sono qua accaldato.
0: Ciao.
2: Sono qua sudato. Ma come sei vestita leggera oggi?
1: Sì, più leggera di così sarei nuda.
0: Ci manca veramente poco, Giovanna.
1: Allora,
0: nuda.
1: State parlando chi va a letto prima, chi va a letto dopo.
0: Sì, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Tu arrivi sempre
1: avevo da fare.
0: Sì, perché le signore si svegliano sempre tardi.
1: Sì, con calma.
0: Sì, 9:47 forse è anche il momento.
1: Che noiosa. Comunque, la Giovanna brava ha tre regole per evitare che lui si addormenti prima o io mi addormenti dopo. Io una volta gli ho detto buonanotte, lui ha capito perché erano le 16:30.
2: Non fare l'occhiolino, dai.
1: Una volta ho sbadigliato tre volte a mezzogiorno.
0: Sì. Ah, sì.
1: Al secondo sbadiglio eravamo già in camera da letto.
0: E al terzo?
1: La bocca era spalancata e soffriva in silenzio. Il terzo sbadiglio è un piacere da gustare.
2: Calma, fermiamoci al primo sbadiglio.
0: Per favore, perché comunque siamo ancora in fascia protetta. Alcune cose non si possono fare, non si possono neanche
1: l'altro
0: dire.
1: L'altro giorno lui, non Pat, ma un lui, mi ha scritto sogni d'oro.
0: A che ora?
1: Nelle 23.
0: Tardi.
1: Gli ho risposto con un altro biglietto: non hai capito niente.

0: Madame, il suo nuovo singolo Mama non mama. E questa è una bella domanda, magari così, togliendo i petali alle margherite. Proprio Madame questa sera sarà al Lazzaretto di Bergamo per una delle tante date del suo tour estivo e noi di Radio Number One ci saremo. Vi avevamo anche regalato i biglietti un po' di tempo fa. Ricordatevi, rimanete sempre col telefono in mano di fianco.
1: Sempre, sempre.
0: Perché ogni tanto noi vi regaliamo cose e insomma fa comodo a tutti ricevere un bel regalino. Sbaglio?
1: Giusto?
2: È giusto. È giusto, ragazzacci e ragazzacce, che non siete altro. E poi insomma, quando c'è, scende in campo Radio Number One, dovete tendere le orecchie tutte e due.
0: Ma questo dove l'abbiamo preso?
1: E anche le braccia, perché anche così arrivano i biglietti.
2: Sì, anche i bracci, braccia, è vero. Sì,
0: i bracci, per favore, lei se ne vada. Noi continuiamo con la musica. Questa è Pink.

0: con Blow Me One Last Kiss. Wow. Blow Me One Last Kiss.
1: Oh, mamma mia.
0: A voi.
2: Sì.
0: Cari.
2: Piacciono questi bacini finali.
0: Ehi, Pat e Sergio. Proprio per finire. Per concludere in bellezza questa puntata della Combriccola, io vi dedico un bacio.
2: Ah,
0: un bacio
2: bello.
0: Volante.
2: Sconfinferano.
0: Volante, mi raccomando, che vola.
1: Allora un bacio a.
2: Anche tu a me.
0: Sì.
2: E io un bacio.
0: Perché lo sappiamo che questo è un programma pruriginoso.
2: Ma tesoro, quindi... sì che lo sappiamo, ma certo.
0: Che vuoi dare un bacino a tutti qua.
2: Ma è vero. Sì. Un bacino anche a Sergio Sironi. Vieni qua, vieni qua con la guanciotta.
0: Ciao, grazie a voi per avermi ospitata in questa scombriccola combriccola qui su Radio Number One. Domani torna Manuela Doriani, quindi ritornerà tutto il solito casino, insomma, senza cambiare molto.
2: Bravo. Abbiamo una bella nomea, il solito casino. Fantastico, grazie.
1: Ciao. Amici, il tempo sistema tante cose, ma per alcune chiama l'idraulico.

0: radio number one.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 3 minuti dopo le 10, ben arrivati a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, blackout permettendo oggi in onda.
0: Oh, addirittura, a Bergamo ci avete blackout.
4: Non solo Bergamo, anche in tante città, insomma, sovraccarico di utilizzo dell'energia sta creando parecchi problemini, ma resisteremo, resistere.
0: No, devo dire, a Milano siamo attrezzati, perché figurati, il condizionatore ce l'hanno anche i piccioni al Duomo, e quindi sarebbe il problema. Vabbè. Capisci, è così. Certo. Allora, abbiamo preparato per voi anche oggi tantissime notizie, come sempre, le abbiamo prese dall'Italia e dal mondo. Partiamo oggi con la notizia che speriamo possa chiarirci ancora una volta le idee sulla questione autovelox.
4: Sul chiarimento i miei dubbi, però ci proviamo.
0: Dai, un minimo, un po' più chiare, ecco, sì. Meno nebbia. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist. Gli spazi.

0: Silenzio, 50 for Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo diciamo tornati sull'argomento autovelox, perché si è parlato, no, per tantissimo tempo, diciamo, di questi autovelox omologati, quelli non omologati, quando le multe potevano considerarsi regolari e quando no. Allora, possiamo assolutamente dire intanto che il decreto è operativo, sì. Cambiano i controlli, pensate che nel 2025, quindi si va nella, diciamo così, direzione di evitare proprio delle multe inutili, ci sono state più di 284 milioni di multe, una cifra che c'è, è da mal di testa.
1: No, infatti anche io di tutto l'articolo, insomma, che stiamo seguendo, quello lì è il numero davvero, 284 milioni ripartiti tra l'altro tra tutti i comuni, cioè perché ovvero da una parte sì, si parla di questo decreto, si parla del fatto, insomma, che saranno ridotti questi apparecchi perché alcuni non sono omologati, rimangono, almeno queste sono le stime, regolarmente in funzione dopo questo decreto 3150 strumenti che hanno già i requisiti. Il ministro Salvini dice ok, da 10.000 passiamo a 3.000, però le associazioni di categoria dicono che attenzione, anche questi 3.000 non è detto che saranno omologati, perché c'è tutta una trafila, no? Test tecnici, tarature per, insomma, verificare l'idoneità, che non è così facile. Dunque non è ancora risolto, però in teoria si dovrebbe semplificare tutto, speriamo, perché...
0: Allora, diciamo che l'associazione Assutenti aveva già in precedenza stimato che, pensate, il 71% degli autovelox che sono installati in Italia risulta essere fuori legge, anche se, come ti dicevo poco fa fuori onda, in realtà gli incassi maggiori, attenzione, per i comuni in Italia, questa è una notizia che era uscita qualche tempo fa, non arrivano dagli autovelox ma da multe che vengono fatte diciamo le per altre infrazioni sui parcheggi ZTL eccetera. Quindi diciamo che questo nuovo decreto specifica che non tutti questi apparecchi dovranno essere spenti definitivamente. Questo è importante perché poi naturalmente chi ha preso delle multe adesso potrà rivalersi se ha ricevuto delle, immagino, delle multe da autovelox come dire non omologati.
1: Sì, che poi tutti non fanno causa, voglio dire, perché poi è complicato anche, no, portare avanti una causa, eventualmente un ricorso. Ma la domanda vera è: servono o non servono, cioè, questi autovelox? Cioè aiutano le persone, voglio dire, ad essere più sicure? La gente va davvero più piano oppure no? Perché questo
0: ne
1: è il
0: parliamo
1: tema.
0: Tra poco, mentre ci ascoltiamo Madonna, ci pensiamo su.

0: l'altro è uscito questo suo nuovo album Confessions, secondo, che ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti, così tanto per dire, no? Comunque voglia criticare, ma lei continua a fare delle cose per cui rimane regina indiscussa. Chissà se Madonna passa con il rosso o ha mai preso una multa con gli autovelox. Non credo che guidi lei, quindi
1: in
0: insomma,
1: gioventù, quando era un po' passerella e forse, forse guidava, magari qualche rosso l'ha fatto.
0: Vabbè, quella è la cosa minima che penso però possa aver fatto nella sua vita.
1: Infatti,
0: in generale.
1: Però non c'erano gli autovelox.
0: No,
1: anni 80, così non c'erano gli autovelox, sono arrivati dopo. Ci sono anche alcuni messaggi, insomma, perché questa cosa qua degli autovelox interessa ovviamente da vicino tante persone, tutti noi che siamo in auto.
0: Sì, poi vediamo nel dettaglio, diciamo, un po' le multe che i guidatori italiani prendono regolarmente.
2: Ciao Riccardo da Mantova.
0: Ciao Riccardo.
2: Spesso la gente, secondo me, non va più piano, è in prossimità del velo, dà una bella pippata sul freno per rientrare nei limiti e poi appena fuori dal raggio d'azione, alè, gesso ancora. Perché siamo in Italia e non c'è la cultura di andare piano.
1: Beh, certo, non può fare tutto l'autovelox, comunque.
0: Vabbè, certo, poi contro la stupidità, altrimenti avremmo già fatto dei passi in avanti.
3: Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Volevo fare solo una domanda. Sono Ennio da Serignano, ma anche il T-Red è compreso tra le omologazioni o è esente dalle omologazioni? Domanda. Non saprei.
0: Allora, intanto lo spieghiamo che cos'è il T-Red. Siamo andati a vedere.
1: Sì, è il gemello dell'autovelox. Di fatto è quello che viene installato ai semafori per rilevare ad esempio il passaggio dei veicoli con la luce rossa. Allora pare, ci siamo documentati anche noi, insomma, che per il T-Red basti l'approvazione ministeriale, perché il T-Red non misura grandezza fisica, quindi la velocità, ma documenta un comportamento, cioè il passare con il rosso. Quindi in questo caso pare che basti solo l'approvazione, ma anche qui ci sono quelli che dicono invece che anche il T-Red deve essere omologato, quindi vediamo, seguiamo la cosa.
0: Allora, andando a guardare un po' le città, troviamo in questa classifica Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, in questi centri urbani, per a causa, diciamo, delle postazioni di controllo che ci sono, misuratori di andatura media e altre apparecchiature, diciamo, che intercettano l'andamento, l'andatura della velocità della macchina, sono state contabilizzate entrate superiori a 46 milioni di euro, che non sono poche. Poi, diciamo, sul fatto del guadagno dei comuni, e va bene, le entrate che ci sono, sappiamo, sull'utilità, diciamo, del guidatore, no? Secondo me dipende sempre anche un po' dal senso, diciamo, di responsabilità che uno ha quando si mette alla guida della macchina.
1: Dovrebbe.
0: Quello direi, no? È all'origine.
1: Sì, non bisognerebbe demandare tutto.

0: quella di Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Questa mattina The Journalist abbiamo aperto con, diciamo, queste regole più chiare che ci dicono che cosa accadrà da adesso in avanti per gli autovelox. Tra l'altro diciamo che all'interno delle sanzioni stradali, altri dati comminate in Italia, oltre un terzo è riconducibile al superamento dei limiti di velocità. Io devo dire che sempre di più in autostrada trovo persone che non sono quelle che vanno più veloci, peraltro sono quelle più distratte, cioè quelle che tu, no, poi a un certo punto passi accanto e vedi che sono al telefono, quasi tutti, o hanno la testa bassa, capito, lì che sono distratti, quindi doppiamente colpevoli, non solo perché non rispettano i limiti di velocità, ma perché si distraggono anche alla guida.
1: Tra l'altro è il mix più pericoloso quello lì, l'eccesso di velocità e la distrazione. Dai, allora chiudiamo l'argomento tra poco anche con alcune curiosità e poi in arrivo il gioco, quindi mi raccomando, restate lì, attaccate il vostro smartphone, eh?
0: Attaccati proprio, eh? Sì. Con sto caldo, dai. A The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Mike, Bausa, Bauscia, Bauscia, mi piace di più. Allora la musica di Radio Number One.
1: Ti vengono a cercare a casa, ti vengono a cercare a casa.
0: Ma chi mi viene a cercare a casa? Ma io sono contenta se mi vengono a cercare a casa.
1: Dicono, chi è quella che dice Bauscia lì? Chi è quella che ci disannuncia con Bauscia? Ti cercano, ti trovano.
0: Allora, qui a The Journalist, gli spacca notizie stamattina, siamo partiti con l'argomento autovelox. C'è una rivoluzione in pratica in corso, perché con questo nuovo decreto verrà spento in pratica un apparecchio su quattro. Il MIT dice 3150 autovelox attivi, questi saranno quelli che insomma saranno omologati, quindi ad hoc, 850 da disattivare.
1: Poi ci sarà un lasso di tempo dopo il quale io penso che molti di questi verranno omologati, no? Io credo, non so quant'è questo tempo e non so se potranno essere omologati, ma credo proprio di sì. Nel frattempo però i comuni fanno i conti e mi ha fatto molto sorridere questo piccolo comune in provincia di La Spezia, si dice Carrodano o Carrodano? Non lo so, magari qualcuno
0: credo sai che non lo so, adesso ce lo diranno, no, vabbè, lo diciamo in tutti i due modi.
1: È vicino alle Cinque Terre, in pratica questo piccolo comune record in Italia ha incassato nel 2025 770.000 euro di multe, con 465 abitanti, di fatto è come se avesse incassato 1.700 euro per ogni residente. Hai capito? Questi qua fanno.
0: No, però attenzione. No, però esatto, ci sono tantissime multe, ma in realtà andando a guardare i dati, le multe non le prendono i residenti, diciamo, a Carrodano, ma le persone che transitano su quel tratto di strade che sono dirette, certo, a Levanto o in autostrada, che ovviamente sono ignari che lì si trova questo autovelox, mentre chiaramente i residenti lo sanno e quindi cercano di evitare di prendere le multe. Quindi sì, questi sono tutti i turisti o chi si dirige naturalmente per luoghi vacanzieri e sfreccia e prende delle grandi multe.
1: No, ma la cifra per residente è interessante a sottolineare, non perché prende la multa, ma perché è come se il comune mettesse poi a disposizione dei propri residenti quasi 1.700 euro. Sai, il comune incassa e poi trasforma, io credo, in servizi questi soldi. No?
0: Speriamo.
1: Quindi questi residenti dovrebbero dicono, bene, abbiamo così tanti soldi, il nostro comune farà qualcosa di bello.
0: Tipo semafori d'oro. Allora, la vera novità, diciamo, di questo provvedimento che riguarda gli autovelox, riguarda in questa, diciamo, verifica di affidabilità, che è stata chiamata anche patente di affidabilità, cioè questa serie, diciamo, di criteri matematici che sono stati pensati per valutare l'efficienza complessiva degli apparecchi. E quindi, insomma, non tutti, diciamo, quelli che funzionano bene dovranno rispettare i criteri per avere, diciamo, questa patente di affidabilità. Poi i controlli che li fanno lo so, ma insomma sono dei criteri matematici, per cui immagino sarà più facile.
1: Mi rimane ancora il grande dubbio il perché non l'abbiano fatto prima di mettere queste cose qua, ma quello mi sa che la risposta
0: perché
1: non
0: prima dovevano incassare, quindi scusa, possibile. Che domande fa?
1: Prima incassi, poi omologhi.
0: poi dopo omologhi. No, vabbè, magari non è così, però insomma. Tra poco giochiamo The Weeknd.

0: piaci tanto con Seif. Allora, per chiudere l'argomento autovelox e il comune di, attenzione, di Carrodano. Ce lo dice un nostro amico ligure. Senti un po'.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Si dice Carrodano.
2: Ah, ecco.
1: Massimo da Genova.
0: Ecco.
1: Sono dei ladri da quelle parti, eh? Terribili. Ciao, ciao, ciao.
2: La giunta finale è fantastica.
0: Salutiamo gli amici della Liguria, peraltro terra, di diciamo, nella quale dove vado praticamente sempre. E vabbè, ma saranno un po' sparpagliati qua e là, dai, i ladri, non solo in Liguria da quelle parti. Allora, siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, come sapete tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Il numero è sempre lo stesso, salvatelo sul vostro smartphone, 393 444 0444. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda: quale gruppo italiano si è esibito al celebre festival di Woodstock del 1969? New Trolls, Camaleonti, Pooh oppure nessuno? Scrivete!
0: Dai!
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Trash, da. Questa è la voce bellissima di Skin in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a salutare il nostro vincitore.
1: Si chiama Stefano, eccolo con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Ciao, finalmente, quanto tempo e quante volte ho provato a vincere.
0: Vedi che però arriva poi il momento, quello, no, uno è lì, dice, ma chissà se oggi ce la faccio, boh, provo, e vedi che ce l'hai fatta, Stefano. Senti, ma tu da dove ci segui, Stefano?
2: Da Torino.
0: Ah, da Torino, e Claudio mi ha detto, perché ha parlato con te poco fa, che tu sei uno youtuber.
2: Sì, sì, sì, è il mio lavoro. Tra l'altro gli dicevo che ho un canale di piante, quindi proprio sembra fatto apposta.
1: Perfetto.
2: Sì, sì, sì, guarda, meglio di così non poteva andare. Però la cosa bella, lo dicevo lui, che finalmente riesco a parlare con voi, perché ogni volta ascoltare è un conto, interagire con voi direttamente è diverso, è più figo.
0: Vedi, ecco. Lo so, adesso

0: basilico muore. Però non so se ci puoi dire proprio in sintesi il perché muore il basilico, insomma, perché ha bisogno di cure particolari, immagino.
1: Sì, ma allora tu considera, quando lo comprano lo portano a casa nei vasetti, sai che ce ne sono tantissime di piantine. Sì. In realtà quello è un semenzaio. Le persone lo lasciano lì, bagnano e sperano che cresca. Invece no, lo dovete tirare fuori dal vasetto, dividere tutte quelle piccole piantine, perché ogni stelo è una pianta, va messa in singoli vasi e a quel punto può crescere. Se no, se non lo fate, le radici dentro si intrecciano tutte e muoiono e il basilico non lo raccogliete.
2: Hai capito?
0: Questa non la sapevo.
2: Hai capito lo youtuber?
0: Ma scusa, tu lavori con Luca Sardella o hai lavorato, Stefano?
1: No, lavoro. Abbiamo girato le puntate martedì scorso, abbiamo già girato delle puntate per la nuova stagione.
2: Ma quindi sei una star, incredibile. Abbiamo...
1: Star è lui. La star è lui.
0: Io adesso vengo a cercarti, però.
2: Si chiama l'Arca delle Idee, questo canale.
1: L'Arca delle Idee, il canale di YouTube si chiama L'Arca delle Idee, ma è carino perché ci sono un sacco. Poi, a differenza di tantissimi altri canali che trattano piante, il mio è basato sul fatto di non spendere soldi, che è la cosa principale.
2: Vabbè, diciamo che a Villa Taranto, Giardini Botanici, voglio dire, è il tuo posto. Voglio dire,
1: sì, appena ho sentito, questa volta devo vincere. Basta, è mio.
0: Ah, ma infatti, lui va a Villa Taranto e comincia a dire: no, però io questa pianta la metterei così, lì avete sbagliato. No.
1: Ti chiameranno al telefono e vi diranno: ma chi ci avete mandato?
0: Stefano, tanti complimenti e grazie per seguirci sempre. Veniamo a cercarti, va bene?
1: Va bene. È una minaccia?
0: No. Sì, è una minaccia.
1: Va bene.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao.

0: Portugal, The Man, la musica di Radio Number One. Guarda, io voglio ringraziare Stefano, il nostro amico che ha giocato con noi, perché questa cosa del basilico, guarda che ci ha dato una dritta che è veramente fondamentale, perché nessuno, tutti avevano detto no, ma bisogno di cure, cose, mettetelo fuori, però nessuno ci aveva detto che in realtà andava diviso in varie, no, piantine e poi piantate singolarmente in un vaso e così le radici non si intrecciano. Ragazzi,
1: io l'ho ripiantato in un vaso, però tutti assieme, quindi probabilmente
0: quindi è sbagliato,
1: però per ora non muore, quindi regge, quindi per ora è lì, per ora è lì.
0: Ma tu lo usi per fare poi il pesto lì nel mortaio, le cose?
1: Ne serve tanto per fare il pesto, però lo uso spesso, faccio l'olio al basilico, faccio le salsine nei sughi, lo uso tanto io il basilico, quindi è un consiglio prezioso questo, di sicuro.
0: Io anche per fare i profumi. Allora, tra pochi minuti ci sarà la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi diciamo perché in Italia, nonostante tutto, si vive sempre più a lungo.
1: Sì, ma il tema è come si vive più a lungo, bene o male? Questo ve lo spieghiamo tra un attimo.
0: Vabbè, intanto comunque portiamo a casa il dato che si vive più a lungo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione per tutta la notte, colpiti in particolare alcuni siti militari. Non si è fatta attendere la risposta iraniana con missili e droni sui paesi del Golfo, esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto non esclude ancora la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, lancia una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire ad esempio diverse zone del Piemonte. Il governo studia la stretta anti-Maranza. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio, un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. Mario Dinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato il giornalista, ex parlamentare ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero ha disposto la scomunica dei lefevriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. Secondo quanto sostenuto dalla Fraternità, la procedura ha l'effetto di sospendere il decreto. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna. Domani, stessa ora, ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra, ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo. Più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questo è il nuovo singolo di Giovanotti con Alfa, le 11.04 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, un dato interessante che ci fa capire come in Italia aumentino sempre di più, diciamo aumenta sempre di più l'aspettativa di vita, però ci sono dei dati che vanno assolutamente analizzati, perché ci sono delle cose che sono cambiate, no? Si vive più a lungo, da una parte, sono aumentate però per esempio delle malattie, e soprattutto diciamo fino all'incirca ai 69 anni di età più o meno si tira dritti abbastanza sani. Dopodiché gli ultimi all'incirca 15 anni, 20 anni, dipende insomma anche dal, come dire, dal grado soggettivo di longevità, si aggiungono delle patologie che insomma ti danno quei problemini.
1: È la classica domanda quando sei lì con gli amici e dici mi piacerebbe vivere fino a 90 anni, fino a 85 anni, poi c'è sempre qualcuno che dice sì, però dipende come ci arrivo, no? Ecco, queste statistiche di fatto vanno a ripercorrere questo. Hai detto bene sull'aspettativa di vita, che è molto alta, anzi è una delle più alte, 83 anni e mezzo d'Europa. Però invece, se andiamo a vedere un'altra statistica molto molto interessante che va appunto ad analizzare le malattie, no? Malattie anche croniche, non necessariamente gravissime, possono essere anche malattie che ti porti avanti per 15-20 anni, lì l'Italia perde qualche posto in classifica, si classifica 21esima su 38 in Europa. Quindi da una parte sì, aspettativa molto alta, la più alta in Europa, 83 anni e mezzo, però se si prendono in esame anche le malattie, insomma le varie disabilità, possono essere di vario tipo, lì perdiamo qualche punto.
0: Questo sì, diciamo che insomma negli anni che accompagnano così l'anzianità, sì, l'anzianitudine, chiamatela insomma come volete, arrivano altri disturbi che possono essere disturbi mentali, demenze, sì, patologie neurologiche e soprattutto problemi muscolo scheletrici con i quali chiaramente bisogna convivere. Allora, un altro dato interessante nel punteggio italiano è questo, cioè che il sistema sanitario ottiene un buon voto sulla qualità delle cure, ma un punteggio tra i più bassi dell'intera classifica sull'efficienza. Poi naturalmente attenzione ragazzi, basta girare un po' l'Italia come ti rendi conto che in alcune città veramente cioè, hai delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che tu critichi nel momento in cui ci vivi, però insomma poi paragonato ad altre situazioni dici oddio, sono arrivata da un'altra parte del pianeta, purtroppo è lo stesso paese, cioè l'Italia.
1: Sì, insomma questa un po' la nostra caratteristica, no? Però insomma 80, io prendiamo il lato positivo di questa ricerca, dai, 83 anni e mezzo secondo me è una buona cosa. Sulle malattie ci lavoriamo, cosa dobbiamo fare?
0: Sì certo, non noi medici, sperando che non vadano tutti in Svezia a lavorare perché guadagnano
1: giusto,
0: di più,
1: giusto,
0: no,
1: anche
0: qualcuno in Italia deve rimanere, no, per curarci. Ci torniamo tra poco.

0: più a lungo. Diciamo che stranamente il sistema sanitario non viene criticato, diciamo, ma non è sempre efficiente. In cima alla classifica globale, i paesi, diciamo, nel quale sono, diciamo, nei quali c'è questo forte coordinamento tra medico di base e specialisti, e quindi c'è un livello di fiducia dei pazienti nelle strutture sanitarie molto alto, ci sono la Svizzera, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Norvegia e la Corea del Sud, mentre in fondo alla classifica ci sono la Lettonia, la Lituania, la Grecia, la Polonia e l'Ungheria.
1: Vabbè, allora solo il 44% degli italiani si dichiara soddisfatto della disponibilità di cure di qualità, contro una media europea che è di circa del 64%, quindi 20 punti di distanza, insomma, questo è il divario. Quindi il tema riassuntivo è quello che sì, viviamo a lungo, bisognerà capire se il nostro servizio nazionale, insomma, riuscirà a garantirci una qualità di vita, insomma, per questa adatta a questa longevità, perché altrimenti il tema è ok. Vivo fino a 90 anni, ma come?
0: Beh, guarda, poi girando l'Italia queste cose le ho viste, per esempio adesso di recente, poi ci sono delle lobby, quelle private, per cui per esempio le strutture sanitarie pubbliche non vengono, come dire, rese efficienti apposta, per cui le persone sono costrette, non avendo un ospedale di riferimento, ad andare, diciamo, in queste strutture private, dove chiaramente, cioè, se tu disponi di risorse finanziarie puoi curarti, se non disponi di risorse finanziarie rimani capisci, così attaccato il palo, ed è per questo che poi, insomma, si può parlare anche in questo caso non di cure di malattie croniche, no? Nel senso di proprio morte prematura.
1: Sì. Assolutamente. Allora, dati interessanti, è sempre bello confrontarli anche con gli altri stati europei, perché evidentemente, insomma, ci sono stati del mondo dove invece la qualità delle cure, soprattutto per la terza età, è un pochettino più avanti, no?
0: Quindi ma tu quale temi di più? La demenza o diciamo
1: quella è già arrivata
0: no, o la patologia muscoloscheletrica? È anche quella.
1: Guarda,
0: insomma, la patologia muscoloscheletrica.
1: Io temo un pochettino tutto, perché tutti i medici poi ti dicono che già adesso, no, quando hai 50 anni, 60 anni o anche prima, devi lavorare per il dopo. E io non so quanto bene stia lavorando in questo momento. Quindi ti dico: stiamo a vedere.
0: Secondo me lavora molto bene Lenny Kravitz, che è uno che non è demente. Sì. No. Non ha sicuramente patologie.

0: businessman, ditene la piaga. Allora rimanete con noi perché tra poco ci saranno le previsioni meteo. Io non ho capito bene perché sono previsti punte di 40-45 gradi al sud, al nord dovrebbe arrivare la tempesta artica.
1: Sì, ma allora fino al 18, il 18 cos'è? Sabato, fino al 18 caldo, non c'è
0: caldo. Poi
1: vediamo che cosa succede, però anche gli esperti non sono così tutti d'accordo, però tutta la settimana caldo, non c'è niente da fare. Se devi andare in Sardegna preparati 45 gradi.
0: No, io non vado in Sardegna.
1: Ci vanno i nostri colleghi, i grandi viaggi la prossima settimana, si beccheranno i 45 gradi, però saranno lì nel villaggio, quindi bella vita.
0: Eh beh, ma ci sono 45 gradi anche nel villaggio, non è che... Allora,
1: piscina.
0: Però voglio dire, ci sono dei rimedi, esatto. Rimanete con noi perché tra poco vi parliamo della Svenska Akademien. Non vi diciamo niente di più, però possiamo solo aggiungere che una volta tanto gli svedesi si occupano delle nostre cose e ci ammirano.
1: Aggiungerei un incredibilmente. Cioè, è davvero una notizia quasi totalmente incredibile.
0: No, è molto carina, dai, ripariamo tra poco qui le giornaliste.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questa settimana. Fino almeno al fine settimana il promontorio anticiclonico nordafricano resterà posizionato nell'area del Mediterraneo centro-occidentale, compresa l'Italia, dove proseguirà questa terza ondata di calore della stagione. Si prevedono quindi giornate molto calde con temperature massime dai 33 ai 38 gradi in gran parte del paese, specialmente nelle zone interne, e picchi di 40, 43, anche 45 gradi oltre sulle isole maggiori. In questo contesto però saranno comunque possibili delle oscillazioni termiche, soprattutto al nord. Oggi in particolare abbiamo tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali già dal mattino, insistenti fino a inizio serata. Nel resto del paese tempo soleggiato. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: intitola Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi abbiamo parlato della Svenska Akademien, che praticamente è in Svezia l'equivalente dell'Accademia della Crusca in Italia. Sapete che insomma ogni anno, no? Anche l'Accademia della Crusca, noi a The Journalist ne parliamo spesso, vengono inserite delle parole nuove nel dizionario, e in Svezia hanno inserito questa parola alla quale possiamo dire che noi italiani siamo molto affezionati?
1: Assolutamente, anche sì, perché la parola è umarell e rappresenta ovviamente i pensionati che guardano i lavori con le mani dietro la schiena. Ok, no, mi fa sorridere che in Svezia avessero il profilo sociale, cioè la persona anche là, no, che guarda i cantieri, ma non avessero la parola, e quindi evidentemente c'è stato qualche svedese, qualche studioso che avrà detto agli altri: guardate che in Italia uno scrittore, si chiama Danilo Mazzotti, un po' di tempo fa si è inventato questa parola che potrebbe andare bene anche per noi svedesi, e quindi l'hanno inserita nel loro dizionario.
0: Sì, cioè, non ti devo dire la verità, guarda, io porto l'esempio della città dove vivo, cioè Milano, che è piena di cantieri, e poi non so gli amici delle altre città tipo Torino, Roma, insomma Napoli, che magari ci seguono, Bologna, ma io devo dire di umarell ne vedo zero, cioè perché ormai i cantieri, a parte che ce ne sono tanti, fa un caldo tremendo, non riesci ad avvicinarti neanche a sbirciare, perché ormai sono cantieri importanti, no? Cioè non sono più i cantieri quelli di una volta dove tu potevi guardare dal buco, no? E sbirciare, sono dei cantieri. Io gli umarell non li vedo più, e un po' mi dispiace, perché magari però nei centri più piccoli, no? Nelle cittadine più piccole, nei paesi più piccoli, quando ci sono i cantieri, lì allora gli umarell secondo me ancora hanno, diciamo, come dire, un loro ruolo. Nelle grandi città allora, non li vedo più.
1: Detto che con queste temperature è meglio che le persone anziane restino a casa, almeno magari riprendono a fare gli umarell dall'autunno, voglio dire, da settembre, ottobre in poi. Però è vero, ad esempio nel mio paese ultimamente ci sono dei lavori, no? Per fare le tubature, e c'è sempre qualche vecchietto che guarda, che rimane lì, quindi questa cosa qua c'è ancora. I grandi cantieri, i grandi grattacieli, non riesce ad avvicinarti.
0: Comunque, ma io devo dire, insomma, ho comprensione per le persone lì che lavorano con 40 gradi.
1: Però insomma, ecco, il vero umarell però deve dare consigli, non basta guardare con le mani dietro, deve dire: ma perché quella cosa lì l'hai fatta? Ma perché? Cioè, deve un po' disturbare.
0: Sì, se no non è un umarell, Vabbè, dai, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se nel loro paese, nella loro città, ci sono molti umarell, perché invece per esempio nelle grandi città non ci sono più. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica con Sergio Mendes.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: voce di Tiziano Ferro, sono un grande. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone. Poi apriamo la pagina dei mondiali perché stasera e domani si giocano due semifinali da paura.
1: Da paura, vero? Due grandissime semifinali. Non mi ricordo gli ultimi mondiali, ma queste mi soddisfano abbastanza. Come programmino, voglio dire. No,
0: Decisamente. Dai, ne parliamo tra poco, anche perché poi ci sono dei ritorni a casa di grandi protagonisti di questi mondiali, decisamente, come dire, particolari. Particolari. Intanto vi dico solo che è diventato il giocatore più amato e seguito di questi mondiali. Stiamo parlando di Erling Haaland, che insomma è atterrato con una roba in mano. E che cosa? Ve lo diciamo tra poco. Qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: finisce, noi continuiamo perché c'è un match che sta per finire. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare e da leggere. Vediamo di fare un po' il punto.
1: Vai, manda la campanella della round e si parte. Vediamo
0: sentiamo un po' le vostre voci, leggiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io mi schiero dalla parte dello zio Nasti.
0: Tac.
2: Perché penso che l'accoglienza e la solarità,
0: della
2: Riviera Romagnola non ce l'ha nessuno. Cioè li vedi, li incontri per la prima volta, vai in un locale per la prima volta e sei già il loro amico.
0: Esatto.
2: È veramente come se fossi amico da una vita. Quindi per cui riccione.
0: E hai ragione.
2: Un saluto da Moreno il camionaro.
0: Ciao Moreno, tutti a Rizzone con Moreno, andiamo. Andiamo a Rizzone.
3: Oggi Mauro zio Nasti, riccione tutta la vita, ci dovevo andare ad abitare io a Riccione.
0: Anch'io.
3: Mannaggia me quando invece sono finita qua in provincia di Cremona.
0: Con le zanzare.
3: Riccione sempre. Scusa. Comunque.
0: Scusa.
3: Monica Bolognese dalla provincia di Cremona. Magari sono anche un po' di parte.
1: Qual è il problema della provincia di Cremona?
0: Insomma, che non è Riccione, c'è state. Scusa, la provincia di Cremona, le ammassi sono le zanzare, le ammassi col mezzo marinaio.
1: Ma siamo abituati, ormai ci conoscono, siamo amici con le zanzare, ma in ogni caso, ragazzi, ma basta votare lo zio Nasti. Michela Persico, dove andate in vacanza? A Forte dei Marmi. Quindi dovete votare Forte dei Marmi, ragazzi.
0: A casa. Fuori da Rivik, dai, a casa. Forte, guarda qui c'è un messaggio per te. Forte dei Marmi, per sempre.
1: Gigetto ha votato per me.
0: Oggi stiamo trascendendo, ve lo dico, amici. Alla lava! No, stiamo andando benissimo, ragazzi. Se non ci licenziano oggi, tranquilli. Comunque, Andrea, mancano veramente pochi minuti.
1: Sì, ma
0: poi il match si conclude.
1: Capito.
0: Tu stai perdendo, quindi se volete mandate qualche messaggio per Andrea Forte di Manu, almeno perché è bravo ragazzo.
1: No, fatelo per favore, fatelo.
0: Intanto, delicato.
1: I love you.

0: Cesare Cremonini con I Love You. Stack, tac, tac, tac, c'è un vincitore. Stack, tac, tac, tac.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: è quello che canta senza alcun motivo.
0: Ma lo zio Francesco, canto perché
2: Nasti.
0: Ho vinto, scusa.
2: Francesco
0: no?
2: Nasti ha vinto Riccione, va bene, comportatevi bene. Riccione,
0: non fare, guarda come ci rimane, capito? Poi, so, devo dire la verità, pensavamo con un divario ben più ampio. Invece... per pochi voti hai perso, devo
2: ma
0: dire.
2: Sì, una manciata di voti, una manciatina. In ogni caso, non è che a Forte dei Marmi, visto che avete puntato su questa faccenda dell'amicizia, dell'ospitalità, di quello che si mangia. Guarda che anche di là tanta roba, in più c'è il mare bello. Ragazzi, ma a Forte dei Marmi, cioè non è che urla come voi. Della
0: noi urliamo,
2: conquista,
0: sì.
2: Conquista con lo stile, con il suo stile, con la sua raffinatezza, capito?
0: Va bene, vi aspetto in collina Riccione, dove ci sono tutte le discoteche più importanti d'Italia, sì. Andiamo a fare Baldoria,
2: la capannina di là comunque.
0: Andiamo a fare baracche, come si dice dalle mie parti. Bene, grazie Andrea Brumbrum Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie a te, grazie a te, figuriamoci. Noi ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match e ora lo spazio a Stefano Federici al pomeriggio number one.
0: A tutti un buon pomeriggio, domani, bye!
3: Ciao. One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: freschissimo qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto le 14 e un minuto, arriva l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo morisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. Minorenne massacrato da una banda di coetanei finisce in ospedale. 20 contro 1, brutale aggressione ad Altedo in provincia di Bologna. Il ragazzo è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura. Per 5 di loro misura cautelare della permanenza a casa. Il governo studia la stretta anti-Maranza. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. L'aeroporto Marconi di Bologna, diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna, domani stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo, più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Signori, tocca a noi! Mettetevi

0: Fatecelo naturalmente, ci trasferiamo dove fa veramente caldo, in lungo e in largo la pianura padana.
1: Nella calura della bassa parmense, precisamente in quel di Polesine Parmense, Zibello, dove c'è il culatello ottimo, Damiano presente.
0: Grande.
1: Ciao Stefano!
0: Beh, ci sono quei 35/36, forse 37 gradi, anche lì mica
2: ciao
0: male.
2: Ciao Stefano, Max da Cassina, io ci sono anche con 40 gradi e grazie per la bella compagnia. Oh!
0: Grazie, grazie a te, un abbraccio va anche a Gigetto dal lago di Como, a Marcella dalla provincia di Bergamo.
3: E Giuseppe, ma quale Rodolfo, Giuseppe? Il cuccatore latino con l'afa alle ginocchia, presente, io le mie donne.
0: Signore e signori, beh, questo è il momento in cui io vi dico: si potrebbe migliorare oppure.
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e anche oggi dice: oh,
0: per fortuna.
4: Mi ero dimenticato ieri, parlando della donna Piccione turca, che avevo visto che anche le gambe. E le zampe le ha da piccione.
0: Perfetto, perfetto. Dopo questa puntualizzazione possiamo andare avanti. Tra poco parleremo di questo anticiclone subtropicale. Ma prima c'è Benjamin Ingrosso.

0: Sveglia, se non sbaglio, è parente di Diodato, che vinse un festival di Sanremo alcuni anni fa. Cioè, praticamente Diodato è parente tecnicamente di Sebastian Ingrosso, che è parente anche di Benjamin, insomma. Un triangolo. 14:13, devo salutare gli amici di Parma.
1: Ciao, anche io da Parma, precisamente Langhirano, dove c'è il prosciutto di Parma. Presente, Michela.
0: Michela, mi fai venire fame. Salutiamo gli amici di Langhirano, Parma, e gli amanti del prosciutto.
2: Ciao Stefano, anche dal borgo medievale di Barbita, con 31 gradi, Lori presente. Ciao
0: sì, a tutti. Sì, sì. 31 gradi, si sta ancora bene, dove ce ne sono 36, 37, 38 si boccheggia e allerta con bollini rossi in gran parte, diciamo, del nostro bel paese, tutta colpa di questo anticiclone subtropicale che porta correnti molto calde in risalita dal Nord Africa, correnti che continuano tra l'altro a alimentare questo anticiclone su gran parte dell'Europa meridionale, che coinvolgono anche l'Italia, il nostro bel paese, quindi ne consegue un aumento delle temperature su tutte le nostre regioni, con clima molto caldo e afoso soprattutto al centro-sud. E da lì mi collego per salutare Adalgisa, che ci sta ascoltando alla Campania. Fa molto caldo anche in quelle zone, però già da oggi, martedì, diciamo che questo afflusso sahariano è in ulteriore intensificazione, con la Sardegna che risulta in queste ore la regione più calda d'Italia, dove si toccano punte anche di 42-43 gradi nelle zone interne, invece 37-39 gradi sulle aree interne del centro Italia e della Puglia, nonché della Sicilia, fino ad arrivare nella nostra Valpadana, dove le temperature sfiorano i 38 gradi. Insomma, una bella e calda giornata datata 14 luglio. Stare con

0: programmi per la serata, grazie a Noemi ne abbiamo. C'è chi starà a casa a riguardarsi qualcosa che è andato in onda ieri sera, tipo Temptation. Qualcuno invece opterà per la partita. Cosa farete questa sera? Intanto continuiamo a parlare di Calura, perché la signorina Nenè da Sondrio ci segnala che in Valtellina, nella meravigliosa città di Sondrio, i gradi percepiti sono 35, risponde Gigetto dal lago di Como. Sul lago di Como se ne percepiscono 34, risponde Beatrice da Milano. Nella Milano da bere di un tempo sono 37 i gradi al sole. Wow, wow, wow.
1: 36 gradi in Bergamo, percepiti con l'umidità 80 gradi, non si può vivere. Ciao Sammy da Bergamo.
0: 36 gradi percepiti, in realtà con l'umidità poi la calura sale e hai quel senso di sofferenza.

0: battendo in lungo e in largo la provincia di Bergamo la calura di oggi.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Autogrill di Donno, Genova Milano. Mi sono fermato a prendermi una bottiglia d'acqua perché non ce la facevo più.
0: Hai fatto bene.
1: Guarda quanti gradi, il cambio fermo sotto il sole.
0: Sono tanti gradi. Salutiamo anche chi ci scrive. 38 gradi da Concesio. Da Concesio, siamo in provincia di Brescia.
2: Castelvetro, provincia di Piacenza.
0: Quanti sono?
2: 37 gradi.
0: 37 gradi.
2: Ciao Stefano.
0: Mamma mia. Oh! Attenzione signore e signori, perché tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto in diretta dal Mar Rosso. Sharm El Sheikh con la Sfinge, con l'Enigma. Preparatevi al 393-444-0444. Ci sarà una top 10 da completare e il titolo di Supercampioni da beccare. Su Radio Number
3: One, con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Questa è la nuova canzone di Rama, sentita qui su Radio Number One in questo secondo PN1 della settimana. Continua il giro di gradi per le città e non solo, sentiamo Ivrea.
1: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, 40 gradi.

0: 4 si gioca
1: l'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco un nuovo enigma direttamente dall'Egitto. Aprite bene le vostre orecchie e cercate di rispondere nel più breve tempo possibile, se ci riuscite. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Non lo so, io non posso aiutarvi in questi primi istanti, magari più tardi Abdullah ci darà un piccolo aiuto. Risentiamo l'enigma.
2: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? L'unico numero è il 393-444-0444. Pensate, serve quel tipo di ragionamento lì.

0: BN1 e all'interno i Tutti contro Tutte. Questo è il primo con l'enigma della Sfinge, linea verde con l'Egitto, torniamo a Sharm.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Governato, antico, ma è anche un animale fantastico legato a qualcosa, forse a un mito del passato.
2: Può essere il drago? Loretta da Val Madrera.
0: Non è il drago, Loretta da Val Madrera.
3: Ciao, Caterina
0: d'Ebrea.
3: Potrebbe essere il drago?
0: No.
3: Ciao, buona giornata.
0: Non è il drago. Cancelliamo il drago.
4: La faraona, Alberto da Cologne.
0: Nemmeno la faraona, caro Alberto. Dopo il drago, cancelliamo la faraona.
5: Il grifone, Greta no, da Brescia.
0: No, non è nemmeno il grifone. Guerrino, è l'impero. No.
2: Può essere il drago? Loretta da Val Madrera.
0: No, abbiamo detto che non è quello. Sentiamo.
3: Ciao, number one. Potrebbe essere l'unicorno?
0: L'unicorno.
3: Caterina da Ivrea, ciao.
0: Non è l'unicorno.

0: possibilità, la nuova canzone di Malika Yan, 14:39, si torna immediatamente nel Mar Rosso a Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Sentiamo Gaietta.
2: Il cavallo Gaia da Besozzo.
0: Non è il cavallo.
3: Ciao Stefano, è l'unicorno. Matteo d'Arsago Seprio. Bella
0: no, non è quella, amico mio. L'aquila, ci scrive Carla, non è quella.
4: Ciao, io direi il pavone.
0: Il pavone.
4: Michele da Parma.
0: Non è nemmeno il pavone, Michi.
5: Ciao, Alice da Cremona.
0: Ciao Alice.
5: Secondo me potrebbe essere anche il gatto.
0: Ah, il gatto.
5: Perché
0: in Egitto il gatto
5: veniva nell'antico Egitto considerato sacro. Molto sacro,
0: sì.
5: Potrebbe essere il gatto, secondo me. Ciao, un saluto.
0: La Sfinge è contenta tu abbia detto il gatto, perché alla fine lei è un lontano parente, ma non è quello, dice con la zampa sinistra e ti saluta.
6: Secondo me, visto che ti piace tanto il serpente,
0: no,
6: potrebbe essere un cobra,
0: no,
6: che esce dal cesto.
0: No,
6: ciao, Peppe,
0: no,
6: da Varese.
0: Non è quello, lo sapevo, lo sapevo. Non mi piace il serpente.
7: Ciao number one, Luigi da Teniate.
0: Ciao Luigi.
7: Potrebbe essere leone?
0: No, no, siamo passati dal gatto al serpente, dal serpente al leone, dal leone a un disco che arriva direttamente dalla Norvegia, dove i gradi sono inferiori a quelli italiani. The Bow

0: Magnetica, la nuova canzone firmata The Bausa. Siete su Radio Number One dall'Italia Stefano, dall'Egitto la Sfinge. E allora torniamo a Charmaine Scicco per l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge o Sfingio?
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, Andreina.
2: Ciao a tutti, la parola è Fenice, Aurora da Traona.
0: Non è Fenice, anche se mai sbloccato Ali della Fenice di Fenix nei Cavalieri dello Zodiaco. Ali della Fenice.
3: Ciao, Stefania dalla provincia di Torino. Ciao. Potrebbe essere Cerbero?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Cerbero era un nome in codice.
4: Ciao, potrebbe essere l'elefante?
0: No.
4: Cinzia da Brescia.
0: Non è quello, Cinzia.
5: La tigre, Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno la tigre, Mauri. 393-444-0444. Voi pensateci, io torno con voi tra meno di 15 secondi.
6: Su Radio Number One c'è il PN1.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Estate 1996 con le Spice Girls, una grande canzone che ci ha riportato negli anni 90. Grazie come sempre ai nostri programmatori. Il collegamento Italia-Egitto si è riaperto proprio in questo istante. Torniamo dalla Malefica. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, legato a un mito?
2: Può essere il centauro, metà uomo e metà cavallo. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Io non ho sentito l'enigma perché ero impegnato, però mi baso su quello che hanno detto. Io sparo il coccodrillo.
0: Stiamo navigando in un mar rosso. Effettivamente non è il coccodrillo, ma mi hai fatto sorridere. Il coccodrillo come fa?
5: Ciao, Ste, è la Fenice. Sabrina da Ornica.
0: Non è la Fenice, non è Phoenix con le ali della Fenice.
6: Ciao Radio Number One, sono Luca da Legnano. L'animale in questione penso sia il corvo. Il ciao, corvo. Buona giornata a tutti.
0: Non è nemmeno il corvo.
7: E allora potrebbe essere pappagallo. No. Luigi da Tegnata ancora di nuovo. Ciao,
0: dal
7: ciao.
0: Corvo al pappagallo.
8: No, non è nemmeno.
9: È il cormorano, Luciano da Tirano.
0: Non è il cormorano che fa rima col Tirano. No, no.
10: Ciao, sono Paola da Borgosesia, potrebbe essere il timone.
0: Il timone, no.
11: Lia dal centro Valle Intelvi. Per me è l'aquilone.
0: No, non è quello. Da Lugano Claudio, può essere il polpo? No.
12: La soluzione è la tartaruga. Ciao, veniamo da Brescia.

0: energia grazie al nuovo pezzo di Another from Holland. Era Told to You. Sono le 14:54, torniamo in Egitto con la Sfinge Malefica.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Deve essere il bue che è legato a qualcosa, all'aratro.
0: No, non
2: ciao,
0: è
2: sempre Michele da Parma.
0: Non è il bue e non è nemmeno l'asinello. Andiamo in Toscana.
3: Ciao Stefano, secondo me è il centauro.
0: Centauro.
3: Anche se ero un po' indeciso col piccione.
0: No.
3: Ciao, un abbraccio, Lorenzo da Firenze.
0: Lorenzo da Firenze, tu e il piccione, poi mi fate entrare nel reparto neuro, eh?
4: Stefano, può ecco. essere anche un animale fantastico. Quale animale fantastico può essere più di un piccione? Cucù, cucù, cucù.
0: Io lo sapevo poi che Lorenzo a Firenze avrebbe poi di seguito spinto i nostri programmatori ad aggiungere l'altro piccione.
5: È l'unicorno?
0: No.
5: Angelo da Bergamo.

0: ragazzi, quando mancano 3 minuti alle 15 si torna immediatamente in Egitto, si rigioca con l'enigma della Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Con i suoi ragionamenti, con la R minuscola al 100% ci prova l'amore mio di Tavernola.
2: Carissimo, è lo scimpanzé?
0: No, riprova tesoro mio.
2: Il giaguaro?
0: Nemmeno quello, non è né lo scimpanzé né tantomeno il giaguaro. Che cos'è? Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato al mito. Su Radio Number One c'è
3: musica che cerchi, è qui. Radio Number One.

0: pomeriggio di Radio Number One, martedì con il PN1, le 15 e un minuto, tra pochissimo la top 10 con la Sfinge e il suo enigma, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz, annunciato anche il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi quattro città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Questo gioco lo si può fare con la margherita. Mama, non mama, con i suoi petali. Madame, 15 e 6 su Radio Number One, c'è il secondo PN1 di questa calda settimana di metà mese di luglio. Torniamo in Egitto, dove la temperatura in questo istante è 46 gradi al sole, c'è la Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Diciamo che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro Tifone, trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma può essere anche un segno di terra governato da Saturno, quindi associato ad un periodo tra, se lo dico lo beccate tutti, tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Quindi cosa potrebbe essere? Qual è questo animale che è governato, antico, ma anche fantastico, legato a un mito?
2: Ciao! Allora, secondo me è il fulmine.
0: No!
2: Perché può essere antico, o meglio, un vecchio colpo di fulmine.
3: No. Potrebbe essere l'elefante, che deriva dall'antico mammut.
0: No.
4: Ci riprovo, potrebbe essere il bue.
0: No.
5: Ci riprovo, il minotauro.
0: No.
6: È la chimera, Cristiano da Besozzo.
0: No.
2: Il cavallo alato.
0: No.
7: Ciao Stefano, Marco da Bergamo. L'animale è il leone.
0: No.
8: Può essere il falco, Cinzia.
0: No.
8: Da Bergamo.
9: Secondo me è la vacca, animale considerato sacro. Laura da Cantù.
0: No.
10: Ciao, sono Monica da Borgo. O il minotauro oppure il serpente.
0: No. Abbiamo detto che, parlando di astrologia, è anche un segno di terra.
11: Ciao Stefano, è per caso il grifone? No. Rosanna di Omede e Carmela da Castel Goffredo.
0: No, non c'entra il grifone, ragazzi.
12: Ciao da Francesco Brescia. Gamba. È un animale tipico. Il pinguino. Ciao.
0: Magari tattico nucleare. No. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. È un segno di terra, l'ho dato con l'aiuto, dai.

0: quella di SZA con questa canzone intitolata BMF. Sono le 3:11, siamo rigorosamente in diretta, pronti per tornare per l'ultima volta, la penultima, chi lo sa, dopo l'indizio in Egitto, perché c'è l'enigma della Sfinge. Lo dico io, Sfinge, non si disturbi. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Ho detto che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio chiamato P di Palermo, A di Ancona, N di Napoli, Pan, che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro tifone trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma è anche un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. E allora qual è questo animale?
1: Bacco, il dio del vino, Christian D'Agromo.
0: Quale?
1: Bacco, il dio del vino, ma no. Christian D'Agromo.
0: Ma no!
2: È il cancro, perché ti pizzica il cancro.
0: Ma quale cancro?
2: Rodolfo, il cuccatore dei sette mari.
0: Non è il cancro.
3: L'animale può essere il toro.
0: No, non è il toro.
3: Gigi da Verona.
0: Non è il toro.
4: Ciao, sono Elena da Mastano.
0: Ciao Elena.
4: Provincia di Torino, io dico il toro.
0: No, no.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro.
5: Ciao Sonia da Genova. È la capra marina.
0: Non è la capra marina, non è il toro, non è il cancro, cosa può essere?
6: Roberto da Blessagno, lo scarabeo.
0: No, non è lo scarabeo.
7: Antico, ma anche un animale.
8: Scorpione.
0: No.
8: Sergio da Simone.
0: È un altro segno, è un altro segno.
9: Buongiorno a tutti, qui è Natola dal lago di Idru. Per me è il toro.
0: No, non è il
9: Tauro, eccetera.
0: No.
10: La parola in questione è il gatto.
0: Ma no.
10: Ciao Antonio. Bush

0: giovanissimo artista americano, cantante, youtuber Alex Warren è il suo nome e cognome, e Passenger è il titolo della nuova canzone di Alex, appena sentita qui su Radio Number One per l'ultima volta in Egitto dalla Sfinge per l'enigma del martedì.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: L'ho detto, è un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio.
2: Ciao, Simonetta da Tirano, Valtellina. Per me è lo Scorpione.
0: No!
3: Antonio da Romano Canavese, secondo me è il Sagittario.
0: Non è lo Scorpione, non è il Cancro, non è il Sagittario. Signore e signori, forse per la prima volta in assoluto, la Sciura dalla provincia di Bergamo, da Tavernola, ha azzeccato il tutto. Sentite.
4: Capricorno.
0: Signori!
4: Forse ci sono.
0: Sì, sì!
4: Non lasciarmi l'ultima, eh.
0: Signore e signori, questa era la risposta che aspettavamo e lei per prima ci è arrivata.
4: Capricorno.
0: Grande, grande.
4: Non lasciarmi l'ultima, eh.
0: L'ultima, no, ma gli ultimi saranno i primi. Complimenti a chi come te ha risposto il Capricorno. La Sciura di Tavernola per la prima volta è prima in classifica e ha il titolo di supercampionessa e vince un aperitivo con la Sfinge.
5: Ciao Radio Number One, sono Kevin da Bormio. Secondo me la risposta è il Capricorno.
0: Bravissimo, medaglia d'argento.
6: Lia da Blessagno, è il Capricorno.
0: Medaglia di bronzo.
7: È il Capricorno.
8: Lorena e Tony.
0: Grandi, medaglia di legno.
9: Ciao Stefano, buongiorno, sono Riab da Belgioioso.
0: Ciao tesoro.
9: Ma guarda, secondo noi potrebbe essere il Capricorno.
0: Medaglia di plastica, complimenti anche a Riab che è arrivata nei primi 10.
10: Roberta da Mantova, il Capricorno.
0: Brava,
10: ciao.
0: Brava, brava.
11: Ciao, ciao Stefano, ciao da Gianci.
0: Ciao Gianci.
11: Il Capricorno, ciao, ciao.
0: Bravo.
11: Ciao Gianni da Torino.
0: Bravo, bravo, salutiamo te caro Gianni o Giangi e tutti gli amici di Torino.
12: Ciao Stefano, un po' in ritardo oggi, però potrebbe essere il Capricorno.
0: È
12: Monica
0: quello.
12: Da Milano.
0: È
12: baci.
0: Quello, è quello, è quello.
13: Ciao, può essere il Delfino?
0: Oh, vabbè. Era il Capricorno, grazie a tutti voi perché anche oggi è stato veramente un enigma difficile, soprattutto nella fase iniziale, ma poi si è trasformato in un qualcosa di meraviglioso grazie a voi, alla vostra energia, ma soprattutto alla vostra simpatia. La risposta corretta è il Capricorno, può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Con Prayer in Sea.

0: ha premiato lei, la più veloce da Tavernola, la sciura che ha risposto per prima Capricorno. E allora ha vinto un aperitivo con la Sfinge.
1: Vieni anche te a Tavernola con la Sfinge, che ci troviamo giù al Miralago e brindiamo assieme.
0: Chiedo il permesso alla Sfinge, se me lo concede verrò pure io con te a brindare a questo primo posto che va alla provincia di Bergamo.
2: Pomeriggio number one.
3: Buonasera Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, buonasera.
5: Ma lo sa che santo è oggi? Ma
4: allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dice invece per richiedere.
5: Allora, per richiedere l'oroscopo.
4: No, quello, per richiedere le canzoni del dedicato.
6: Non ci abbiamo più spazi.
4: Ma dai Berti, non è possibile.

0: venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Girl, you're my little thing, so I'll give a hoot what you do, say girl I know.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao, vi porto nella città eterna, viaggiando per il mondo con la nostra automobile. Guardate che bello il Colosseo. E poi Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi. Lanciamo la monetina, siamo nella città eterna a Roma. E un signore come tanti ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche. La mattina dopo non credeva ai suoi occhi. Le strisce erano blu. E sopra c'era la multa. Cioè, ricapitolando, questo signore ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche la sera prima. Poi la mattina dopo la sorpresa, le ha ritrovate tinteggiate di blu con tanto di multa da 29,40 euro. E lui si chiama come me, Stefano. È un odontoiatra di 65 anni. E l'uomo ha detto, ma cioè ragazzi, vicino alle gomme, alle ruote, la striscia era rimasta bianca. Quindi vuol dire che durante la notte qualcuno le ha pitturate di blu e poi al mattino presto sono passati i vigili a dare le multe. Ma pazzesca sta cosa. Cioè non puoi più nemmeno dormire tranquillo, lasciare la tua auto sulle strisce bianche che alla mattina dopo diventano blu. Cosa ne pensate? È una multa giusta o ingiusta? 393-444-0444. Poi facendo un'analisi, cioè le gomme erano comunque sulle strisce bianche, il resto della

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall alle 15.34 di questo martedì 14 luglio 2026. Stiamo parlando di quello che è successo a Roma. Questo signore, un odontoiatra di 65 anni, che la sera ha parcheggiato sulle strisce bianche la sua auto e al mattino, quando è andato a riaprirla per andare a lavorare, si è ritrovato la multa e le strisce blu pitturate. Però le strisce blu non ovunque, perché nelle gomme, cioè sotto le gomme dell'auto, erano bianche. Voi cosa avreste fatto? Avreste pagato questa multa da 29,40 euro, sì o no?
2: Per me la cosa che gli ha fatto più girare le scatole, quello lì, che le strisce erano bianche e blu come il colore della Lazio, lui è romanista. Comunque, se fossi stato lui, andavo là con la... col pennello, la vernice, e pitturavo tutta la caserma dei vigili di bianco e di blu.
1: Con la multa annessa, eh. Linea ad un altro esperto.
3: Io gli avrei pitturato il calesse e i cavalli e i visili di bianco blu.
1: No, vabbè. Non ci sono i calesse.
4: Ciao Stefano. A mio parere è una multa ingiusta e io al posto del signore non l'avrei pagata, perché comunque mi sarei proprio avvalsa del fatto che le strisce, quando parcheggiai, erano bianche e che la dimostrazione c'era, quindi che non è che me lo invento, si fa la
1: no,
4: foto
1: è vero,
4: e
1: è
4: poi
1: vero,
4: si
1: vero.
4: Presenta, perché va bene che facciamo sempre i conti in tasca, mettiamo le mani nei portafogli dei poveri contribuenti, ma così anche troppo.
1: Vestito, giusto, giusto. Sono pienamente d'accordo con te. Poi lui naturalmente sicuramente la foto l'avrà fatta e sarà andato a protestare dimostrando che effettivamente sotto le gomme la striscia era bianca. Però vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se questo odontoiatra di 65 anni romano pagherà oppure no questa multa da 29 euro e 40 centesimi.

0: businessman.
1: In questo momento ci sono tanti uomini in carriera che hanno mosso il piedino ma anche la valigetta grazie a un vero businessman. Appena sentita qui su Radio Number One, un'altra canzone legata all'estate 2026. Diciamo che quest'anno le belle canzoni non mancano, una più bella dell'altra, scelte come sempre dai nostri programmatori che le mettono nella nostra playlist

0: appena sentito su Radio Number One, pronti tra l'altro per il secondo appuntamento legato al nostro giochino chiamato Tutti contro Tutte, perché i nostri ascoltatori piemontesi, lombardi, pugliesi, siciliani, veneti, valdostani, beh, si sfidano nel Tutti contro Tutte, questa volta con un cartone animato da indovinare al 393 444 0444. C'è una top 10 da completare, 3 medaglie da beccare, il titolo di supercampione con l'oro o campionessa da beccare adesso. In bocca al cartoon, raccontateci con un vocale qual è il titolo.
1: Attenzione!
0: Ma è troppo facile, ragazzi, gestalle sirene!

0: volte sono tornati bambini e bambine, dovete raccontarci qual è il titolo, possibilmente con un vocale al 393-444-0444. Tra pochissimo la top 10. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: essere là fuori in macchina anch'io viaggiando con la musica di Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In, una delle voci più belle, due delle voci più belle del panorama inglese in questo momento, davvero due voci straordinarie che sentiremo e sentiremo anche nei prossimi anni. Restate lì perché tra poco parliamo di follie culinarie, restiamo appunto nel mondo inglese perché in Inghilterra si sono inventati delle cose che io trovo abbastanza imbarazzanti dal punto di vista proprio culinario, però c'è chi li apprezza e noi tra poco ne parliamo.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: ascoltando Radio Number One, benvenuti a bordo, sono le 19 e c'è l'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles dopo un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Oxy. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Quanta bella musica, Radio La Meruana. Olivia Rodrigo con Drop Dead, questa è la sua nuova canzone, e con Lilli, donna al volante, Agnese rientra domani naturalmente. Noi parliamo di follie culinarie a Londra, follie devo dire dal mondo, perché questa non è l'unica, però partiamo appunto da Londra, dove nasce il gelato al dentifricio. A Chelsea, esclusivo quartiere di Londra, hanno deciso di lanciare questa nuova moda, si chiama The Ice Cream Project ed è il pop-up estivo ideato da una stilista inglese. L'idea è molto semplice: prendere i marchi da cucina più amati dalle famiglie inglesi e trasformarli in gelati. Il risultato è una lista di gusti a metà tra la nostalgia e, secondo me, il terrorismo gastronomico, perché questo è terrorismo gastronomico, non può essere altrimenti. Tra questi ci sono i gusti non solo al dentifricio, ma poi, ma perché? Vabbè, però in ogni caso c'è il gelato al dado di manzo con cipolle. Cioè, io devo mangiare un gelato al dado di manzo con cipolle. C'è anche la salsa di soia fermentata, volendo. C'è il biscotto e zenzero. C'è anche il burro salato, attenzione, hanno inventato anche quello da mettere al posto della panna montata. Cioè, se tu vuoi il gelato e poi ci metti sopra anche la panna montata, ti mettono il burro salato. Costa 5 euro a pallina ed è il prezzo del coraggio, io direi, perché ci vuole del coraggio per mangiare sta roba. Vabbè. Però d'altronde, cosa vuoi?

Cola qui a Radio La Meruana, la sua prima estate da marito, tra l'altro, quindi abbiamo già fatto i saluti e gli auguri a Tommaso proprio per questa cosa, per il suo matrimonio. Vogliamo parlare a proposito di stranezze? Dopo le follie culinarie a Londra si sono inventati un gelato con questi gusti veramente orripilanti dal nostro punto di vista, ma anche dal vostro, dai messaggi che sono arrivati qui a Radio Number One. Io vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'inutilità probabilmente di un'altra festa, la festa di San Firmin, che si tiene a Pamplona in Spagna ogni anno dal 6 al 14 luglio. Anche questa mattina, è famosa tra l'altro in tutto il mondo, c'è stata l'encierro, cioè la corsa, quella di tori per le vie del centro storico, con quell'abbigliamento tipico proprio tradizionale, dove sono vestiti tutti completamente di bianco con il foulardino rosso. E anche oggi, questa mattina, c'è stata proprio questa corsa. È una corsa di poco più di 800 metri, ci sono questi manzi, questi tori che corrono a una velocità folle, tra l'altro, e non sempre i turisti, le persone che vanno ad assistere a questa corsa e che vogliono partecipare attivamente alla corsa, sono preparati a questa velocità, e quindi due sono stati incornati e altri 18 sono rimasti feriti. Ma io mi chiedo, ma perché con tutte le cose che uno potrebbe fare nella vita, anche, voglio dire, anche meno pericolose, perché io devo correre il rischio di farmi incornare da un toro? Ma allora è vero che l'umanità fa schifo, come dice qualcuno?

0: Marco, che in questo momento è sulla 1, la Milano-Bologna. Ci sono dei rallentamenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, e lui appunto, come me ma come tanti di voi, dice assolutamente d'accordo sulla corsa dei tori alla festa di San Firmin a Pamplona, appunto in Spagna. È una cosa che non si può vedere, insomma. Ma perché farsi incornare così inutilmente? Come le corride sarebbero da abolire. In molti posti della Spagna non le fanno più, però insomma esiste ancora, ci sono ancora in molte altre zone della Spagna. Va bene, rimanete con noi, moriremo di caldo anche domani, lo scopriremo tra poco.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Anche questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere cosa succederà domani, se moriremo ancora di caldo oppure no. Ciao Nikos.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
1: E sì. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Giornate sempre molto calde, anche domani anticiclone con caldo intenso, 35-36 gradi, elevati tassi di umidità. Già questa notte a fatica scenderemo sotto i 25-26 gradi, poi domani una nuova giornata molto molto calda, addirittura anche 37-38 gradi verso l'Emilia Romagna, 38 gradi in Toscana. Però domani sera ci saranno dei temporali, pochi temporali su Alpi Prealpi, qualcosa scende anche in pianura padana e c'è il rischio anche di locali grandinate e colpi di vento. Quindi attenzione, domani al nord, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, c'è il rischio di temporali anche forti.
1: Vabbè, insomma, speriamo che non facciano danni più che altro, però
2: c'è il rischio.
1: Però un temporalino, insomma, ci sta anche bene.
2: Sì, sicuramente blocca un po' l'aria, così. Però un cambiamento dovrebbe esserci più in avvio della prossima settimana. Farsi, diciamo, un'estate un po' più respirabile da lunedì.
1: Un po' più umana,
2: esatto.
1: Va bene, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo e per essere sempre aggiornati scaricate l'app. Ciao Nikos.
2: Ciao, buona serata.

0: insomma, grande concerto per lei. Mamma, non mamma? Questa è una bella domanda, davvero. Questa è Radio Number One, però noi questa sera abbiamo deciso di parlare anche di arte, di quadri, di arte, però di arte rubata. Infatti ne parla Elisa Venco nel suo articolo sul mensile Focus, Ruba l'arte e mettila, puntini puntini. Cosa c'è dietro i furti di quadri, opere d'arte dai musei oppure dalle fondazioni? Lo chiediamo direttamente ad Elisa. Ciao, benvenuta, bentornata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ci sono numeri impressionanti dietro questi furti, Elisa, che capitano non soltanto in Italia ma un po' ovunque.
1: Sì, i numeri sono in effetti molto sostenuti. Basta pensare che in Italia, parliamo del 2024, anno per il quale abbiamo già i dati, si sono registrati 274 furti, che vuol dire che ogni 36 ore sparisce qualcosa, che possa essere una tela, un oggetto, comunque sono tanti. E tanti di questi vengono ritrovati a distanza di anni, ma tanti spariscono, perché come dicevi tu, il mercato è talmente ampio che è il terzo mercato più remunerativo, più lucrativo al mondo, dopo il traffico di droga e armi, quindi bisogna pensare a un giro d'affari enorme.
0: Le tempistiche anche dei furti sono impressionanti, perché ad esempio tu fai il caso della fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, siamo in provincia di Parma, per rubare un Renoir, un Cézanne e un Matisse ci hanno messo 3 minuti, ci impiego più io a bere un caffè.
1: Sicuramente ci hanno messo anche 4 minuti a rubare al Louvre, se vi ricordate, quella con la finta impalcatura, a rubare dei gioielli inestimabili. Quindi devo dire che i colpi sono molto ben preparati, però i colpi, pur essendo fatti da grandi professionisti, sono solo l'inizio di un iter che è molto complicato per i ladri stessi. E che i ladri alla fine sono l'anello debole di questa catena che prevede collezionisti, rivenditori e spesso anche criminali.
0: Beh, quindi sono furti su commissione, anche piazzarli non sarebbe così facile, insomma, se non ci fossero questi intermediari, diciamo così.
1: Sì, spesso sono furti su commissione nel caso di, appunto, di collezionisti senza scrupoli, però spesso sono proprio le opere più note a prescindere, perché come dicevamo prima, ad esempio per le organizzazioni criminali, parlo di mafia, parlo di organizzazioni transnazionali che smerciano droga, sono più facili da spostare, quindi sono delle garanzie che tu puoi dare al tuo compratore o venditore, dando meno nell'occhio che se spostassi dei soldi, e per di più se ti beccano le pene sono inferiori per il traffico di oggetti d'arte rispetto a altre cose.
0: L'ultima cosa, Elisa, è vero che se sono assicurate sono anche più rubate, per chiedere addirittura un riscatto all'assicurazione?
1: Sì, è vero, è una cosa controintuitiva, ma i ladri sanno che se non troveranno un compratore, quindi un collezionista, in seconda battuta possono chiedere all'assicurazione un riscatto, perché l'assicurazione ha interesse a comprare un'opera, specie se il valore richiesto dall'altro è inferiore a quello cui loro l'hanno assicurato. Quindi invece che pagare direttamente il museo, mettiamo, per 10 milioni, con uno se la cavano. Quindi certo, effettivamente è così.
0: Va bene, grazie allora ad Elisa Venco, autrice di Ruba l'arte e mettila, puntini puntini, che trovate sul mensile Focus. Grazie Elisa, buona serata.
1: Grazie, buona serata.

ovviamente sia per Alfa, Alfa che sarà giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Radio Number One è la radio ufficiale e seguiteci sempre, costantemente, perché potrebbe esserci qualcosa anche per voi.

0: 2007 qui a Radio Number One. Attenzione, se vi state spostando sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incendio ancora tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Insomma, questo caldo sta creando non pochi problemi anche per gli incendi che abbiamo visto oggi, insomma, tanti in giro per l'Italia. E a proposito, prima parlavamo dei Tori di Pamplona, di questa corsa che tra l'altro si è chiusa proprio questa mattina con il l'incornata di due persone che correvano appunto dietro, anzi davanti ai tori. E c'è Marco di Roma che ci scrive: la colpa è anche di Billy Crystal, che nel 1991, è vero, me lo ricordo, fece un film dove, preso dalla crisi di mezza età, andò alla festa di San Fermin e da allora gli americani hanno incominciato ad andarci. Adesso poi con i social, insomma, c'è questo tantam che te lo dico a fa, e hai ragione, però io trovo che sia comunque, rimane comunque una cosa folle. Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

fa, pubblicato il 14 luglio del 1986, usciva proprio Common Arts, l'album di debutto di questo duo inglese, 30 anni, caspiterina. Questo lavoro rappresenta un punto di riferimento della musica dance e pop degli anni 80, capace di unire questi ritmi davvero travolgenti all'impegno politico e sociale di cui loro si sono sempre fatti promotori. E Don't Leave Me This Way in realtà è stata pubblicata nel 75 da Harold Melvin and the Blue Notes, e Don't Leave Me This Way fu reinterpretata anche da Thelma Houston nel 1976. Poi sono arrivati loro, i Commoners, nell'86 hanno cantato con Sarah Jane Morris, e questa è veramente diventata una canzone non di successo, di più, tanto che nel 2015 il brano è stato votato dal pubblico britannico come la 16ª canzone preferita degli anni 80 in un sondaggio per l'emittente britannica ITV. Tanta roba. Questa sera alle 22, appuntamento con Number One Classics. Io vi aspetto con il meglio.

0: È arrivato il momento di salutarci. Io come sempre ringrazio chi ogni sera decide di rimanere con noi. Domani ci ritroveremo alle 22. Io sono Lilli, vi aspetto. A domani. Number One Classics.
1: La musica che cerchi è

0: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è